Virgo. Hai segnato in pace di sangue, morto vivente, tornerai padre in Uren. Le piacerie a Virgo, hai segnato in pace di sangue, angelo demoni.